Ma da porca vi chida va bene. Si tu la parla vieza americana, quando sa parla mola sotto la luna. Ma da